puse y bule. Mi cosa, pa cosa, mi cosa, pa cosa. Cosa, chete, cosa, mi shay, cosa, sa uye,

Kusa ngule. Miko sa. Pako sa. Miko sa. Pako sa. Kusa. Chete. Kusa. Nishai. Kusa. Sa uye.